Invece trovo che questi nomi di donna avvicinano queste città, creano un rapporto con loro, fanno di ognuno di questi pezzi quasi una lettera d'amore o di disamore e creano un rapporto personale con questa realtà.